0: de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.
1: Sapore di sale. Sapore di mare. Che hai sulla pelle.